quella parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, ecce Deus fortior me, dominabit.

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

io piangea con gli occhi, bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e dicea: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna.

mi dà orrore. Uno soave sonno, ma allegro, ma con tanta letizia, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

5 minuti 321. Non c'è nulla da ascoltare. Adesso la nostra vita la rende del 4% dalla carota della tibia. Dal fegato, dal fegato, dal lapsus lingua, la rivoluzione russa, il piedestallo che sa sostenere tutte le colonne della popolazione, alla luna, al rame, alla polvere. Ah, per te ho inventato il rame, la polvere, ho liberato la lettera R, stavo per iniziare il tabacco. Il passato, il futuro, ho detto, qua per fare le desire.

sorprende da divino intelletto e da sua arte. L'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise and his

0: per me, valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida,
0: e con pianto, e lamento, per me, piangendo, with usura, with usura,
2: da questa due conviene prendere sua vita,
0: with usura. With usura.

città dolente. Già fu di queste anime stanche non poterebbe farne posare

fuoco eterno. E tra gli avelli fiamme. With Uzura, sin against nature, contra naturam.

Alaska, che era nella bandiera della grande frontiera occidentiana, all'Inubula Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segretiva telefonica, al magnifico lettore, a Santa Maria, al Sogno, agli Avanti 7, alla Finestra, alle Spucci 25, a Susanna Mignoni, a Castani, alla Lega, Crisis, per la musica, alla proposte terri strutturali complessioni che sono varus putredini, al Valorum che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca indirizzando i sensi giusto confine organico del mondo per godere, e riuscirò dopo la propria tradizione, riuscirò una moltitudine, riuscirò pensato in cifre terribilmente armoniose di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te Males Mortis, di fronte a te Nocis Mortis Terrorus, di fronte a te l'ospitale, di fronte a te il fantasma, di fronte al silenzio, silenzio, silenzio.

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.